0: state ascoltando Touring 104.
1: Se io fossi stato un po' meno distante, un po' meno orgoglioso, un po' meno che okay.

0: con chi sei.
1: Radio Touring 104 e Video Touring, canale 87 del digitale terrestre.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Netanyahu gela l'inviato americano Jared Kushner: senza il completo disarmo di Hamas non ci sarà alcuna ricostruzione di Gaza. La posizione è stata ribadita durante l'incontro con Kushner e il Board of Peace. Donald Trump invita intanto Israele a non attaccare la striscia, mentre l'inviato americano chiede di non creare ostacoli al piano di pace. Tensione anche sullo stretto di Hormuz: alla scadenza del memorandum tra Stati Uniti e Iran, Trump minaccia l'Oman, impegnato a mediare con Teheran. Sul fronte russo-ucraino, Kiev ha lanciato un massiccio attacco con droni contro la Russia. Secondo il Telegraph, Mosca avrebbe inoltre costruito 10 basi segrete ai confini della NATO tra Ucraina e Bielorussia, destinate al lancio di droni a lungo raggio.
2: Episodio di vandalismo contro una chiesa cattolica nel quartiere di Jaffa, Tel Aviv, quando i fedeli sono entrati nella chiesa di Sant'Antonio da Padova, si sono trovati davanti a una scena di devastazione. Una statua di Cristo era a terra, senza la croce e priva di un braccio. Sul pavimento erano state gettate anche due statue di Sant'Antonio da Padova. Episodio raccende l'attenzione sugli atti di vandalismo e intimidazioni contro luoghi di culto cristiani in Israele.
1: Veniamo in Italia. Walter La Vitola si dice pentito per aver messo nei guai Siegfried Ranucci, che considera come un fratello, ma continua ad attribuirsi la piena responsabilità dell'idea dell'attentato. Dal carcere di Rebibbia, attraverso il suo legale, arrivano nuove precisazioni, nessuna ritrattazione ma chiarimenti su quanto già dichiarato. Secondo l'avvocato, La Vitola avrebbe anche avvisato Ranucci del rischio di attentati circa un mese prima dell'esplosione davanti alla sua abitazione. Intanto scontro tra Fratelli d'Italia e la redazione di Report dopo la pubblicazione sul Tempo degli stipendi degli inviati. I giornalisti definiscono false le cifre diffuse, mentre il consigliere Rai Roberto Natale denuncia una grave fuga di dati riservati. Fratelli d'Italia chiede invece alla Rai di fare chiarezza e il Report di rendere pubblici i compensi.
2: Aveva denunciato l'ex compagno, aveva persino avvertito i vicini: se viene non gli aprite, me lo ritrovo sempre sotto casa. Non è bastato a salvare Tania Terrin, 39 anni, uccisa nella sua abitazione di Campo Nogara nel Veneziano. Secondo la ricostruzione, Dino Keber, 43 anni, avrebbe soffocato una donna per poi tornare nella propria abitazione a Dolo e togliersi la vita. L'uomo era già destinatario di un ammonimento della questura e avrebbe tentato in passato di strangolare Tania. A dare l'allarme è stata la madre della vittima, preoccupata perché la figlia non rispondeva. Gli investigatori stanno ricostruendo le ultime ore prima del femminicidio.
1: È morto al Policlinico Casilino di Roma il 24enne aggredito nel quartiere di Tor Sapienza. Il giovane, nato nella capitale di origini africane, era stato soccorso in condizioni disperate dopo essere stato trovato con una gravissima ferita all'addome nella zona di Viale Giorgio Morandi. Trasportato d'urgenza in ospedale, è morto poche ore più tardi. Sulla vicenda indaga la squadra mobile. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire dinamiche movente dell'aggressione. Tra le ipotesi al vaglio anche quella di una possibile regolamento di conti.
2: È morta dopo 25 giorni di agonia Michela Rubiu, 47 anni, colpita alla nuca da un proiettile sparato dal marito il 23 luglio scorso a Solanas, nel Cagliaritano. La donna era ricoverata da allora nel reparto di rianimazione dell'ospedale Brozzo di Cagliari. Il marito, Alessandro Pintus, 39 anni, aveva sparato anche al proprio fratello 42enne, uccidendolo, e aveva successivamente confessato davanti ai carabinieri e al giudice. Dopo la morte della moglie, l'accusa nei suoi confronti potrebbe ora essere modificata in duplice omicidio volontario.
1: Chiudiamo con lo sport, con una grande apprensione per Yael Trepi, attaccante ventenne del Cagliari, è ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari dopo aver rischiato di annegare nella piscina di una villa a Porto Cervo in Costa Smeralda. Il giovane potrebbe essere stato colto da malore mentre si trovava in acqua. È stato soccorso e trasferito d'urgenza in ospedale. Trepi è in coma farmacologico e gli esami hanno evidenziato una grande quantità di liquido nei polmoni. Resta sotto costante monitoraggio. Il Cagliari si stringe attorno al suo giocatore. Siamo tutti con te, Yael. La tua famiglia rossoblu prega di poterti riabbracciare al più presto. Il messaggio del presidente Tommaso Giulini. Ed è tutto per il momento. Grazie per l'ascolto. A dopo.
0: Touring 104. Informazione e passione. L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario. assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termo Casa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termo Casa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora ben trovati ad ascolto dalla redazione. Massiccio attacco con droni contro la Russia, circa 620 velivoli senza pilota sarebbero stati lanciati durante la notte verso la regione di Mosca. Secondo le informazioni disponibili, 180 sono stati intercettati e distrutti dalle difese russe. L'attacco ha provocato danni ad alcuni edifici nella zona di Kolomna e si registrano diversi feriti. Tra loro anche un bambino di 10 anni colpito mentre si trovava all'interno della propria abitazione. Proseguono le verifiche sulle conseguenze dei raid sull'entità complessiva dei danni.
2: Le esercitazioni militari congiunte tra Corea del Sud e Stati Uniti non preludono ad un attacco contro Pyongyang, a precisarlo l'ufficio presidenziale sudcoreano, secondo cui le manovre non hanno l'obiettivo di aumentare le tensioni nella penisola coreana. Il presidente Lee Jae-myung ha spiegato che lo scopo è preservare in sicurezza e pace la vita quotidiana della popolazione. Seoul punta però ad un cambiamento significativo nella catena di comando in caso di guerra. L'obiettivo è trasferire da gli Stati Uniti e la Corea del Sud il controllo operativo delle proprie forze militari.
1: La Colombia è il quarto paese al mondo per rischio di disastri naturali, il primo dell'America Latina, è quanto emerge dalla World Risk Report. Davanti al paese sudamericano figurano soltanto Filippine, India e Indonesia. A pesare sono l'elevato rischio di inondazioni e soprattutto la limitata capacità di risposta dello Stato legata a fragilità strutturali, sociali ed economiche. Il rapporto segnala anche carenze nel sistema sanitario e nella gestione delle emergenze. Gli esperti chiedono maggiori investimenti nella prevenzione e nelle infrastrutture resilienti. In America Latina, dopo la Colombia, i paesi più vulnerabili sono Messico, Perù, Ecuador e Nicaragua.
2: Veniamo in Italia. Walter D'Avitola si dice pentito per aver inguaiato Ranucci, che è come un fratello, ma continua ad attribuirsi la piena responsabilità dell'idea dell'attentato al giornalista di Report. Al carcere di Rebibbia arrivano nuove precisazioni attraverso il suo avvocato. Nessuna ritrattazione, ma chiarimenti sulle dichiarazioni già rese. Secondo il legale, D'Avitola avrebbe anche avvertito Ranucci del rischio di attentati circa un mese prima dell'esplosione davanti alla sua abitazione. Intanto è scontro tra Fratelli d'Italia e Report dopo la pubblicazione sul Tempo degli stipendi degli inviati. La redazione definisce false le cifre.

0: cifre diffuse mentre il consigliere Rai Roberto Natale denuncia una grave fuga di dati riservati. Fratelli d'Italia chiede alla Rai di fare chiarezza.
1: Restano gravissime le condizioni di El Trepi, il ventenne attaccante del Cagliari che ha rischiato di annegare nella piscina di una villa a Porto Cervo in Costa Smeralda. Il calciatore è ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari ed è mantenuto in coma farmacologico. Nei polmoni è stata riscontrata una grande quantità di liquido. All'origine del principio di annegamento potrebbe esserci stato un malore, il giovane resta sotto costante monitoraggio. Siamo tutti con te, Yael, la tua famiglia rossoblu prega di poterti riabbracciare al più presto. Il messaggio dal presidente del Cagliari, Tommaso Giulini.
0: E vediamo la pagina sportiva, terremoto ai vertici della FIFA. La Federazione Internazionale ha licenziato il direttore operativo Kevin Lamour dopo le dure critiche rivolte al presidente Gianni Infantino. Il dirigente francese si era opposto pubblicamente al progetto che prevedeva l'apertura dei mondiali agli investitori privati attraverso la cessione di un pacchetto del 20% delle quote, arrivando ad affermare di essere stato ingannato da Infantino. Ai membri del Consiglio FIFA è stato comunicato che la decisione è arrivata dopo un'attenta valutazione e si legge nella comunicazione con grande rispetto per Kevin.
1: Chiudiamo infine con il tennis. Alexander Zverev raggiunge gli ottavi di finale del Masters 1000 di Cincinnati. Il numero 3 del mondo ha dovuto faticare contro il francese Terence Hatman, battuto in 2-7, entrambi decisi al break 7-6-7-6, ma l'attenzione del pubblico è stata soprattutto per il ritorno in campo del doppio delle sorelle Williams, insieme dopo 4 anni, accolte da una grande ovazione. Hanno dato spettacolo prima di arrendersi di misura alla coppia formata da Peyton Stearns e Marta Kostyuk. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Touring 104, informazione e passione.
3: Questa è Touring 104.
4: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
5: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
6: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Micrologus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima ed il 31 agosto Aires Tango con Javier Girotto ed infine Bruno Risassi e Stefano Di Battista insieme alla Roccella Orchestra. Con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come profondo il mare con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti e abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org ed al botteghino la sera dell'evento.
7: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. codice fiscale 96 51 02 20 583.
3: Touring 104.

0: Sofia.
1: Questa è Touring 104.
2: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
3: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
4: L'estate non bussa, quando arriva arriva. E evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info

Dal 29 al 31 agosto il Teatro al Castello di Roccella Ionica torna ad accendersi con la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei. Tre serate, grandi artisti e un viaggio tra jazz, soul, world music e sperimentazione. Ad aprire l'edizione il 29 agosto saranno Eleonora Strino Quartet e Daniele Sepe con il Microlocus Ensemble, protagonisti di una serata che attraversa epoche, culture e linguaggi musicali. Il 30 agosto il festival guarda al mondo con le sonorità contemporanee dei danesi Sunburn e con l'eleganza senza tempo di Karima e del suo progetto Soulville, tra soul, gospel e grandi pagine della cultura americana. E per il gran finale il 31 agosto il viaggio continua con gli Aires Tango e gli Aver Girotto, protagonisti di uno straordinario incontro tra tango e jazz. Mentre a chiudere la 46esima edizione di Rumori Mediterranei saranno Bruno Risas e Stefano Di Battista, che insieme alla Roccella Orchestra renderanno omaggio a Lucio Dalla con una rilettura orchestrale della sua celebre opera Com'è profondo il mare, con arrangiamenti originali firmati da Mirko Onofrio. Un concerto irripetibile, una produzione esclusiva, una notte da vivere. Rumori Mediterranei 2026, il jazz che avanza. Ti aspettiamo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto a partire dalle ore 21:15. Biglietti e abbonamenti disponibili su Ticket One e su www.roccellajazz.org oppure al botteghino durante i giorni del festival, salvo esaurimento posti. Maggiori info su www.roccellajazz.org.

State ascoltando Touring 104. 104.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Donald Trump è tornato sulla questione della porta aerea americana USS Lincoln dal giorno al centro di polemiche dopo che i familiari dei marinai a bordo hanno lanciato un allarme per le presunte pessime condizioni di vita. Il presidente americano, rispondendo ad una domanda della CNN, avrebbe negato tutto, aggredendo la giornalista con cui stava parlando: sei solo rumorosa, devi stare zitta, spargi solo fake news. E sulla porta aerei è tenuta in condizioni eccellenti. Intanto Stati Uniti e Iran rilanciano il braccio di ferro sul controllo di Hormuz, mentre è scaduta ieri la tregua di 60 giorni firmata a giugno col memorandum di Islamabad. Sul fronte israeliano, Netanyahu gela l'inviato americano Jared Kushner, genero del presidente americano Donald Trump. Il servizio della redazione:
2: senza il completo disarmo di Hamas non ci sarà alcuna ricostruzione di Gaza. La posizione è stata ribadita durante l'incontro con Kushner e il Board of Peace. Donald Trump invita intanto Israele a non attaccare la striscia, mentre l'inviato americano chiede di non creare ostacoli al piano di pace. Tensione anche sullo stretto di Hormuz. Alla scadenza del memorandum tra Stati Uniti e Iran, Trump minaccia l'Oman, impegnato a mediare con Teheran.
1: In Italia, con la cronaca, resta in carcere Faustino Cardillo, il 76enne che nel pomeriggio di Ferragosto ha ucciso a coltellate la moglie Maria D'Alessandro, sua coetanea, nella loro villetta di Sant'Angelo a Cupolo in provincia di Benevento, e poi dopo aver chiamato i carabinieri ha tentato il suicidio con la stessa arma bianca. Nel corso del primo interrogatorio nel carcere di Benevento, l'uomo ha confessato il delitto, ha raccontato di essere preoccupato per la gestione delle sue proprietà che gli avevano creato uno stato d'ansia, motivo per cui era ricorso a cure mediche specialistiche nei giorni prima dell'omicidio. I legali ha chiesto la misura degli arresti domiciliari in una struttura idonea in considerazione dello stato di salute del suo assistito, che è stata però respinta dal GIP. Il calcio: ieri altre 4 gare dei 32esimi di Coppa Italia. Il Palermo batte 2-0 il Lecce grazie ai gol di Vavassori e Poyan Palo, e ai 16esimi sfiderà il Mantova in uno stadio Barbera sold out Inzaghi.

0: costretto subito al primo cambio. Al primo minuto Joronen cade sulla spalla dopo uno scontro di gioco con Pierozzi e lascia il campo a Fortin tra i pali. La Cremonese batte 2-0 la Sampdoria con un gol per tempo. Decinano le reti di Stuckler e di Berti. Nel finale i liguri sbagliano un rigore. Tutto facile per il Sassuolo che cade il tris 3-0 contro il Cesena e nel prossimo turno affronterà il Frosinone. Di fronte a Reggio c'erano due tecnici all'esordio sulle rispettive panchine, Alberto Aquilani, Alessandro Diamanti, ed è andata meglio al primo, la cui squadra ha sempre avuto il controllo della partita. Pisa-Empoli si decide ai rigori dopo che i tempi supplementari si sono conclusi sull'1-1, alla fine passa il Pisa per 4-3. Automobilismo in lutto per la morte di Alessandro, Alex Fiorio, figlio di Cesare, pilota di rally, protagonista al volante della Lancia, aveva 61 anni e come annunciato nei mesi scorsi aveva un tumore secondo nel campionato del mondo rally alle spalle di Miki Biasion. Nel 1989 si era avvicinato all'automobilismo dopo che un infortunio l'aveva costretto in gioventù ad abbandonare lo sci agonistico. Ed è tutto, a dopo.
1: Touring 104. Informazione e passione.
2: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
3: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
4: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
5: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
6: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.

0: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord prevarranno sole e cieli poco nuvolosi. Nelle prime ore saranno ancora possibili rovesci isolati temporali lungo le coste venete e romagnole. Dal primo pomeriggio aumenterà la nuvolosità su Alpi e Prealpi, dove si svilupperanno rovesci e temporali sparsi, con possibili sconfinamenti verso le pianure del Triveneto. Miglioramento dal tardo pomeriggio con ampie schiarite. Al centro la prima parte della giornata sarà più instabile, con rovesci isolati temporali lungo le coste adriatiche e tirreniche. Nelle zone interne dell'Abruzzo i fenomeni tenderanno ad attenuarsi dalla tarda mattinata, ma nel pomeriggio torneranno a svilupparsi nubi e temporali lungo la dorsale appenninica, soprattutto tra Umbria, Marche, Abruzzo e zone interne del Lazio. Miglioramento generale in serata. In Sardegna qualche temporale interesserà inizialmente il settore occidentale, nelle ore centrali quello orientale. Al sud e in Sicilia tempo decisamente più instabile fino alla tarda mattinata. Rovesci e temporali saranno più frequenti sulle zone tirreniche meridionali, ma precipitazioni interesseranno anche il confine tra Molise e Gargano, i rilievi appenninici e le aree interne della Sicilia. Nel pomeriggio rovesci e temporali potranno coinvolgere tutte le regioni meridionali. Dalla sera atteso un deciso miglioramento con ampie schiarite. Le temperature minime aumenteranno sulle due isole maggiori, mentre diminuiranno al nord e più lievemente sulle regioni centrali e in Campania. Le massime saranno in forte aumento in Toscana e in rialzo sul resto del nord, mentre diminuiranno sulle regioni adriatiche e centro-meridionale. Valori ancora elevati, con punte di 35-36 gradi nelle zone interne del Lazio, sulla Sardegna orientale e meridionale, nella Sicilia centro-meridionale. I venti saranno moderati di maestrale sulla Sardegna e lungo le coste meridionali della Sicilia, generalmente deboli e variabili altrove. Raffiche anche forti saranno possibili in corrispondenza dei temporali. Per quanto riguarda i mari, Adriatico, Ionio e Tirreno saranno da poco mossi a mossi, da mossi a molto mossi gli altri bacini, in particolare quelli attorno alla Sardegna e alla Sicilia. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Questa è Touring 104.
2: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
3: Dal 29 al 31 agosto il Teatro al Castello di Roccella Ionica torna ad accendersi con la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei. Tre serate, grandi artisti e un viaggio tra jazz, soul, world music e sperimentazione. Ad aprire l'edizione il 29 agosto saranno Eleonora Strino Quartet e Daniele Sepe con il Micrologus Ensemble, protagonisti di una serata che attraversa epoche, culture e linguaggi musicali. Il 30 agosto il festival guarda al mondo con le sonorità contemporanee dei danesi Sunburn e con l'eleganza senza tempo di Karima e del suo progetto Soulville, tra soul, gospel e grandi pagine della cultura americana. E per il gran finale il 31 agosto il viaggio continua con gli Aires Tango e gli Aver Girotto, protagonisti di uno straordinario incontro tra tango e jazz. Mentre a chiudere la 46esima edizione di Rumori Mediterranei saranno Bruno Risas e Stefano Di Battista, che insieme alla Roccella Orchestra renderanno omaggio a Lucio Dalla con una rilettura orchestrale della sua celebre opera Com'è profondo il mare, con arrangiamenti originali firmati da Mirko Onofrio. Un concerto irripetibile, una produzione esclusiva, una notte da vivere. Rumori Mediterranei 2026, il jazz che avanza. Ti aspettiamo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto a partire dalle ore 21:15. Biglietti e abbonamenti disponibili su Ticket One e su www.procellajazz.org oppure al botteghino durante i giorni del festival, salvo esaurimento posti. Maggiori info su www.procellajazz.org.
4: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
5: Questa è Radio Touring 104.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Donald Trump è tornato sulla questione della porta aerea americana USS Lincoln dal giorni al centro di polemiche dopo che i familiari dei marinai a bordo hanno lanciato un allarme per le presunte pessime condizioni di vita. Il presidente americano, rispondendo ad una domanda della CNN, avrebbe negato tutto, aggredendo la giornalista con cui stava parlando: sei solo rumorosa, devi stare zitta, spargi solo fake news. E sulla porta aerei è tenuta in condizioni eccellenti. Intanto Stati Uniti e Iran rilanciano il braccio di ferro sul controllo di Hormuz, mentre è scaduta ieri la tregua di 60 giorni firmata a giugno col memorandum di Islamabad. Sul fronte israeliano, Netanyahu gela l'inviato americano Jared Kushner, genero del presidente americano Donald Trump, il servizio della redazione.
2: Senza il completo disarmo di Hamas non ci sarà alcuna ricostruzione di Gaza. La posizione è stata ribadita durante l'incontro con Kushner e il Board of Peace. Donald Trump invita intanto Israele a non attaccare la striscia, mentre l'inviato americano chiede di non creare ostacoli al piano di pace. Tensione anche sullo stretto di Hormuz. Alla scadenza del memorandum tra Stati Uniti e Iran, Trump minaccia l'Oman, impegnato a mediare con Teheran.
1: In Italia, con la cronaca, resta in carcere Faustino Cardillo, il 76enne che nel pomeriggio di Ferragosto ha ucciso a coltellate la moglie Maria D'Alessandro, sua coetanea, nella loro villetta di Sant'Angelo a Cupolo in provincia di Benevento, e poi dopo aver chiamato i carabinieri ha tentato il suicidio con la stessa arma bianca. Nel corso del primo interrogatorio nel carcere di Benevento, l'uomo ha confessato il delitto, ha raccontato di essere preoccupato per la gestione delle sue proprietà che gli avevano creato uno stato d'ansia, motivo per cui era ricorso a cure mediche specialistiche nei giorni prima dell'omicidio. I legali ha chiesto la misura degli arresti domiciliari in una struttura idonea in considerazione dello stato di salute del suo assistito, che è stata però respinta dal GIP. Il calcio: ieri altre 4 gare dei 32esimi di Coppa Italia. Il Palermo batte 2-0 il Lecce grazie ai gol di Vavassori e Poyan Palo, e ai 16esimi sfiderà il Mantova in uno stadio Barbera sold out. Inzaghi è costretto subito al primo cambio. Al primo minuto Joronen cade sulla spalla dopo uno scontro di gioco con Pierozzi e lascia il campo a Fortin tra i pali. La Cremonese batte 2-0 la Sampdoria con un gol per tempo. Decinano le reti di Stuckler e Di Berti. Nel finale liguri sbagliano un rigore. Tutto facile per il Sassuolo, che cala il Tris 3-0 contro il Cesena, e nel prossimo turno affronterà il Frosinone di fronte al Re.

0: viaggio c'erano due tecnici ad esordio sulle rispettive panchine, Alberto Aquilani e Alessandro Diamanti, ed è andata meglio al primo, la cui squadra ha sempre avuto il controllo della partita. Pisa-Empoli si decide ai rigori dopo che i tempi supplementari si sono conclusi sull'1-1, alla fine passa il Pisa per 4-3. Automobilismo in lutto per la morte di Alessandro, Alex Fiorio, figlio di Cesare, pilota di rally, protagonista al volante della Lancia, aveva 61 anni e, come annunciato nei mesi scorsi, aveva un tumore secondo nel campionato del mondo rally alle spalle di Miki Biasion. Nel 1989 si era avvicinato all'automobilismo dopo che un infortunio l'aveva costretto in gioventù ad abbandonare lo sci agonistico. Ed è tutto, a dopo.
1: Touring 104. Informazione e passione.
2: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
3: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
4: L'estate non bussa, quando arriva arriva, e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
5: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380 373 4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
6: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
7: State ascoltando

0: Questa è Touring 104.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria, telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
3: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani. Oggi.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
4: Dal 29 al 31 agosto il Teatro al Castello di Roccella Ionica torna ad accendersi con la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei. Tre serate, grandi artisti e un viaggio tra jazz, soul, world music e sperimentazione. Ad aprire l'edizione il 29 agosto saranno Eleonora Strino Quartet e Daniele Sepe con il Micrologus Ensemble, protagonisti di una serata che attraversa epoche, culture e linguaggi musicali. Il 30 agosto il festival guarda al mondo con le sonorità contemporanee dei danesi Sunburn e con l'eleganza senza tempo di Karima e del suo progetto Soulville, tra soul, gospel e grandi pagine della cultura americana. E per il gran finale il 31 agosto il viaggio continua con gli Aires Tango e gli Aver Girotto, protagonisti di uno straordinario incontro tra tango e jazz. Mentre a chiudere la 46esima edizione di Rumori Mediterranei saranno Bruno Risas e Stefano Di Battista, che insieme alla Roccella Orchestra renderanno omaggio a Lucio Dalla con una rilettura orchestrale della sua celebre opera Com'è profondo il mare, con arrangiamenti originali firmati da Mirko Onofrio. Un concerto irripetibile, una produzione esclusiva, una notte da vivere. Rumori Mediterranei 2026, il jazz che avanza. Ti aspettiamo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto a partire dalle ore 21:15. Biglietti e abbonamenti disponibili su Ticket One e su www.roccellajazz.org oppure al botteghino durante i giorni del festival, salvo esaurimento posti. Maggiori info su www.roccellajazz.org.
0: Touring 104.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Hamas ha detto le cose giuste, ma ovviamente molto molto difficile fidarsi di un'organizzazione terroristica che ha commesso queste terribili atrocità. Così l'inviato di Donald Trump, Jared Kushner, in un'intervista a Fox News da Gerusalemme, dove si trova per una serie di colloqui. Abbiamo avuto un incontro molto cordiale, ha aggiunto Kushner, e quindi daremo loro l'opportunità di dimostrare il proprio operato, ma tutto dovrà basarsi su azioni e passi concreti, e spero che sia vero. Sul fronte interno intanto continua il braccio di ferro sul salone delle feste alla Casa Bianca che un tribunale ha bloccato. Xi, ha detto Trump, arriva il 24 settembre e vorrei ospitare 3.000 persone, ma non posso. Durante un evento nello studio ovale per Ryder Williams, il bambino sedicenne che ha salvato un bambino di 10 anni nel mare in California, il presidente ha anche detto che la Casa Bianca stava cadendo a pezzi. Grave episodio di vandalismo contro una chiesa cattolica di Tel Aviv. Il servizio della redazione.
2: Quando i fedeli sono entrati nella chiesa di Sant'Antonio da Padova, si sono trovati davanti a una scena di devastazione. Una statua di Cristo era a terra, senza la croce e priva di un braccio. Sul pavimento erano state gettate anche due statue di Sant'Antonio da Padova. Episodio che raccende l'attenzione sugli atti di vandalismo e intimidazioni contro luoghi di culto cristiani in Israele.
1: Un elicottero privato ha volteggiato più volte su se stesso, visibilmente fuori controllo, prima di schiantarsi ed esplodere sui terrazzamenti delle colline di Sifno, una celebre isola greca nel mare Egeo. Secondo le autorità locali, tutte e tre le persone che si trovavano a bordo sono decedute nell'incidente. Le identità delle vittime non sono state ancora rese note. In Italia, con il caso Ranucci, le ultime novità nel servizio della redazione.
3: Walter Lavitola si dice pentito per aver messo nei guai Sigfrido Ranucci, che considera come un fratello, ma continua ad attribuirsi la piena responsabilità dell'idea dell'attentato. Dal carcere di Rebibbia, attraverso il suo legale, arrivano nuove precisazioni, nessuna ritrattazione ma chiarimenti su quanto già dichiarato. Secondo l'avvocato, Lavitola avrebbe anche avvisato Ranucci del rischio di attentati circa un mese prima dell'esplosione davanti alla sua abitazione. Intanto scontro tra Fratelli d'Italia e la redazione di Report dopo la pubblicazione sul Tempo degli stipendi degli inviati. I giornalisti definiscono false le cifre diffuse, mentre il consigliere Rai Roberto Natale denuncia una grave fuga di dati riservati. Fratelli d'Italia chiede invece alla Rai di fare chiarezza e Report di rendere pubblici i compensi.
1: È indagato per tentato omicidio l'agente della polizia penitenziaria che il pomeriggio del 16 agosto ha sparato al pronto soccorso dell'ospedale di Prato 3 colpi di pistola, colpendo con un proiettile un fermato 22enne del Marocco ad una gamba mentre stava tentando di scappare dopo aver scaricato un estintore nel reparto di emergenza e creato parapiglia. Secondo quanto appreso dagli avvocati dell'agente, hanno ricevuto ieri comunicazione formale. Nelle prossime ore l'agente penitenziario sarà interrogato alla presenza dei suoi legali. Bufera nel mondo del calcio internazionale. Kevin Lamour, direttore operativo della FIFA, è stato licenziato dalla Federcalcio Mondiale. Il dirigente francese nelle scorse settimane aveva criticato pubblicamente il piano del presidente Gianni Infantino, che prevedeva di vendere agli investitori privati un pacchetto del 20% di quote dei mondiali, affermato di essere stato ingannato da lui. Ai membri del consiglio FIFA è stato comunicato che la decisione è stata presa dopo un'attenta valutazione, con grande rispetto per Kevin. Il basket, la famiglia Bass, storica proprietaria dei Los Angeles Lakers, venderà le quote di minoranza 17,8% rimaste in suo controllo del club giallo-viola ad un gruppo guidato dall'ex amministratore delegato della Disney, Bob Iger. Quest'ultimo ha acquisito le quote di maggioranza nei giorni scorsi assieme a Joshua Kushner, rilevandole per 12,5 miliardi di dollari dall'ex proprietario di maggioranza Mark Walter, a cui la famiglia Bass l'aveva a sua volta venduta per 10 miliardi di dollari. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
4: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito.

0: garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Vumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Vumbaca.
1: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
2: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
3: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
4: Creatività è inventare nuove cose. Innovazione è fare nuove cose. Theodore Levitt.
3: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5. Comunicazione integrata. Artigiani multimediali.
5: Touring 104.

0: futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno una novità: biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
2: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei, con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Microlocus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima. Ed il 31 agosto Aires Tango con Javier Girotto ed infine Bruno Risassi e Stefano Di Battista insieme alla Roccella Orchestra. Con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come profondo il mare, con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti e abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Hamas ha detto le cose giuste, ma ovviamente molto molto difficile fidarsi di un'organizzazione terroristica che ha commesso queste terribili atrocità. Così l'inviato di Donald Trump, Jared Kushner, in un'intervista a Fox News da Gerusalemme, dove si trova per una serie di colloqui. Abbiamo avuto un incontro molto cordiale, aggiunto Kushner, e quindi daremo loro l'opportunità di dimostrare il proprio operato, ma tutto dovrà basarsi su azioni e passi concreti, e spero che sia vero. Sul fronte interno intanto continua il braccio di ferro sul salone delle feste alla Casa Bianca che un tribunale ha bloccato. Xi, ha detto Trump, arriva il 24 settembre e vorrei ospitare 3.000 persone, ma non posso. Durante un evento nello studio ovale per Ryder Williams, il bambino sedicenne che ha salvato un bambino di 10 anni nel mare in California, il presidente ha anche detto che la Casa Bianca stava cadendo a pezzi. Grave episodio di vandalismo contro una chiesa cattolica di Tel Aviv, il servizio della redazione.
2: Quando i fedeli sono entrati nella chiesa di Sant'Antonio da Padova, si sono trovati davanti a una scena di devastazione. Una statua di Cristo era a terra, senza la croce e priva di un braccio. Sul pavimento erano state gettate anche due statue di Sant'Antonio da Padova. Episodio raccende l'attenzione sugli atti di vandalismo e intimidazione contro luoghi di culto cristiani in Israele.
1: Un elicottero privato ha volteggiato più volte su se stesso, visibilmente fuori controllo, prima di schiantarsi ed esplodere sui terrazzamenti delle colline di Sifno, una celebre isola greca nel mare Egeo. Secondo le autorità locali, tutte e tre le persone che si trovavano a bordo sono decedute nell'incidente. Le identità delle vittime non sono state ancora rese note. In Italia, con il caso Ranucci, le ultime novità nel servizio della redazione.
3: Walter La Vitola si dice pentito per aver messo nei guai Sigfrido Ranucci, che considera come un fratello, ma continua ad attribuirsi la piena responsabilità dell'idea dell'attentato. Dal carcere di Rebibbia, attraverso il suo legale, arrivano nuove precisazioni, nessuna ritrattazione ma chiarimenti su quanto già dichiarato. Secondo l'avvocato, La Vitola avrebbe anche avvisato Ranucci del rischio di attentati circa un mese prima dell'esplosione davanti alla sua abitazione. Intanto scontro tra Fratelli d'Italia e la redazione di Report dopo la pubblicazione sul Tempo degli stipendi degli inviati. I giornalisti definiscono false le cifre diffuse, mentre il consigliere Rai Roberto Natale denuncia una grave fuga di dati riservati. Fratelli d'Italia chiede invece alla Rai di fare chiarezza e il Report di rendere pubblici i compensi.
1: È indagato per tentato omicidio l'agente della polizia penitenziaria che il pomeriggio del 16 agosto ha sparato al pronto soccorso dell'ospedale di Prato 3 colpi di pistola, colpendo con un proiettile un fermato 22enne del Marocco ad una gamba mentre stava tentando di scappare dopo aver scaricato un estintore nel reparto d'emergenza e creato parapiglia. Secondo quanto appreso dagli avvocati dell'agente, hanno ricevuto ieri comunicazione formale. Nelle prossime ore l'agente penitenziario sarà interrogato alla presenza dei suoi legali. Bufera nel mondo del calcio internazionale. Kevin Lamour, direttore operativo della FIFA, è stato licenziato dalla Federcalcio Mondiale. Il dirigente francese nelle scorse settimane aveva criticato pubblicamente il piano del presidente Gianni Infantino, che prevedeva di vendere agli investitori privati un pacchetto del 20% di quote dei mondiali, affermato di essere stato ingannato da lui. Ai membri del consiglio FIFA è stato comunicato che la decisione è stata presa dopo un'attenta valutazione, con grande rispetto per Kevin. Il basket, la famiglia Bass, storica proprietaria dei Los Angeles Lakers, venderà le quote di minoranza 17,8%

0: rimaste in suo controllo della Club Giallo-Viola ad un gruppo guidato dall'ex amministratore delegato della Disney Bob Iger. Quest'ultimo ha acquisito le quote di maggioranza nei giorni scorsi assieme a Joshua Kushner, rilevandole per 12,5 miliardi di dollari dall'ex proprietario di maggioranza Mark Walter, a cui la famiglia Bass l'aveva a sua volta venduta per 10 miliardi di dollari. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: Touring 104. Informazione e passione.
2: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
3: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità. Futuro.
4: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
5: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Freddilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Freddilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Freddilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su freddiliciousparty@gmail.com. It's Freddilicious Baby!
6: Un aforisma al giorno, pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
7: Anche un orologio fermo segna l'ora giusta due volte al giorno. Herman S.
6: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani. Oggi.

0: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei, con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Microlocus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima. Ed il 31 agosto Aere Stango con Javier Girotto ed infine Bruno Risasse e Stefano Di Battista, insieme alla Roccella Orchestra. Con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come profondo il mare, con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti e abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.
1: Radio Touring 104.

0: more vivid and wise, what I feel I deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Touring 104 Classic, un classico di sempre. Ora

0: Touring 104 Notizie.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Scaduti i 60 giorni di tregua tra Stati Uniti e Iran, il presidente turco Erdogan ha chiamato il presidente americano Trump per esortarlo a proseguire i colloqui con Teheran al fine di allentare le tensioni. Erdogan ha inoltre offerto il sostegno di Ankara agli sforzi di pace. Nel frattempo lo stretto di Hormuz rimane un punto nevralgico.

0: prima di suicidarsi in una scuola superiore all'interno di un campus universitario nel sud del paese. Il giovane indossava apparentemente una telecamera corporea per trasmettere in diretta l'attacco. Inizialmente ha sparato contro un insegnante, ma non è chiaro se quest'ultimo sia stato colpito. Centinaia di studenti sono stati evacuati e messi in salvo. Ultima pagina, nella nota della Commissione sui criteri di attivazione della clausola di salvaguardia nazionale con deroghe e vincoli del patto di stabilità per le misure nell'energia, figurano tra l'altro sovvenzioni alle famiglie per sostituire le caldaie a combustibili fossili con alternative pulite come le pompe di calore e per investire in infrastrutture domestiche di ricarica per veicoli elettrici. Tra gli investimenti nell'energia, oltre ai prevedibili progetti nelle rinnovabili e nelle infrastrutture delle reti elettriche, figurano anche investimenti in centrali nucleari. Veniamo in Italia adesso. La polizia ha arrestato a Trento un uomo di 27 anni irregolare sul territorio nazionale. Durante una perquisizione i poliziotti gli hanno trovato addosso 50 grammi di hashish e un taglierino. Per sfuggire al controllo di polizia ha anche morso la mano ad un poliziotto e ha tentato di sferrare un pugno ad un altro agente. Il giovane è stato quindi arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Lo sport, il tennis. Alexander Zverev raggiunge gli ottavi di finale del Masters 1000 di Cincinnati. Servizio della redazione.
1: Il numero 3 del mondo ha dovuto faticare contro il francese Terence Atman, battuto in 2-7, entrambi decisi al tie-break 7-6-7-6, ma l'attenzione del pubblico è stata soprattutto per il ritorno in campo del doppio delle sorelle Williams. Insieme dopo 4 anni, accolte da una grande ovazione, hanno dato spettacolo prima di arrendersi di misura alla coppia formata da Peyton Stearns e Marta Kostyuk.
0: Il calciomercato in chiusura, colpo a sorpresa del Milan. I rossoneri si sono mossi nel silenzio per affondare il colpo con lo Strasburgo per Diego Moreira, l'esterno sinistro belga classe 2004, in arrivo in Lombardia per le visite mediche al termine di un'operazione da più di 40 milioni complessivi. Resta ancora incerto il futuro di Rafael Leao con i turchi del Galatasaray, sempre alla finestra, che meditano su un possibile rilancio. Abbiamo terminato, a più tardi.
2: Touring 104. Informazione e passione.
3: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
4: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei, con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Micrologus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima. Ed il 31 agosto Aires Tango con Javier Girotto ed infine Bruno Risassi e Stefano Di Battista, insieme alla Roccella Orchestra. Con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come profondo il mare, con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti e abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.
5: Questa è Touring 104.

0: Touring 104.
1: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

Vuole due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei di occhi.

0: siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Vumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Vumbaca.
1: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
2: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
3: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Microlocus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima ed il 31 agosto Aires Tango con Javier Girotto ed infine Bruno Risasse e Stefano Di Battista insieme alla Roccella Orchestra. Con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come profondo il mare con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti ed abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.
4: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
5: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
6: A tutti è dovuto il mattino, ad alcuni la notte. A solo pochi eletti la luce dell'aurora. Emily Dickinson.
5: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
7: Touring 104 Classic, un classico di sempre, da rivivere ora.

rock your body.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Un attacco missilistico russo ha ucciso 10 persone a Kharkiv, lo ha dichiarato il governatore regionale, come riportano i media locali. Altre 8 persone sono rimaste ferite e sono attualmente sotto cure mediche. Nell'attentato sono state danneggiate almeno 10 abitazioni private, un bar, un ufficio postale, un negozio, almeno 7 automobili. Nella notte anche Kiev ha colpito duramente, più di 600 droni sono stati lanciati verso la regione di Mosca, la maggior parte dei quali non sono stati intercettati, una decina i feriti, tra cui un bambino di 10 anni. In Medio Oriente, intanto, un aereo non identificato ha colpito un aeroporto militare fuori servizio.

0: La Vitola avrebbe anche avvisato Ranucci del rischio di attentati circa un mese prima dell'esplosione davanti alla sua abitazione. Intanto scontro tra Fratelli d'Italia e la redazione di Il Report dopo la pubblicazione sul Tempo degli stipendi degli inviati. I giornalisti definiscono false le cifre diffuse, mentre il consigliere Rai Roberto Natale denuncia una grave fuga di dati riservati. Fratelli d'Italia chiede invece alla Rai di fare chiarezza e Il Report di rendere pubblici i compensi.
1: Era arrivata a Montese, in provincia di Modena, da poco più di un mese per raggiungere il marito quando lo avrebbe accoltellato mortalmente alla gola sull'uscio di casa. Due settimane dall'omicidio, la moglie del 31enne Douda Sangaré è stata affermata perché gravemente indiziata di aver ucciso il saldatore africano all'alba del 2 agosto. La donna è stata arrestata e condotta in carcere in attesa dell'interrogatorio di garanzia. Inizialmente si riteneva che Sangaré fosse stato ucciso da un altro uomo al culmine di una lite. Un detenuto cittadino egiziano di 19 anni è morto per le esalazioni di monossido causate dall'incendio del proprio materasso nel carcere del Castello di Pordenone. Si tratta di un'azione deliberata. Il ragazzo, che si trovava in una cella singola poco prima delle 23, ha sbarrato l'ingresso con una sedia, ha appiccato il fuoco. Nonostante l'intervento degli agenti di polizia penitenziaria, il giovane è morto poco dopo l'arrivo del personale sanitario. Era stato arrestato alcune settimane fa per resistenza pubblico ufficiale in seguito ad una rissa avvenuta nel centro di Pordenone. Aveva anche altri piccoli precedenti di polizia. Ultima pagina in chiusura: 26 trattori, registi e drammaturghi, una decina dei quali provenienti dall'estero, partecipano da oggi al 27 agosto a Morigerati nel Cilento alla 10ª edizione de Il Ritiro, residenza internazionale di formazione e ricerca organizzato da EU-ECT. I partecipanti arrivano da Romania, Ungheria, Olanda e Belgio. Per 11 giorni lavoreranno insieme in una dimensione di studio e ricerca dedicata al lavoro dell'attore. La residenza si svolge da 7 anni a Morigerati, nel territorio del Parco Nazionale del Cilento. Le attività saranno accompagnate dalla realizzazione di un set aperto con riprese successive sessioni di visione e analisi. Abbiamo terminato, a più tardi.
2: Touring 104. Informazione e passione.
3: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria, Freddy Licious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Freddy Licious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Freddy Licious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su freddyliciousparty@gmail.com. It's Freddy Licious Baby!
4: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
5: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
6: Questa è Smash It Up Chart. In ordine sparso, la classifica dei 30 più trasmessi. 30 più trasmessi. Su Touring 104.

0: Questa è Smash It Up Chart. In ordine sparso la classifica dei 30 più trasmessi su Touring 104.
1: Questa è Touring 104.
2: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
3: Dal 29 al 31 agosto il Teatro al Castello di Roccella Ionica torna ad accendersi con la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei. Tre serate, grandi artisti e un viaggio tra jazz, soul, world music e sperimentazione. Ad aprire l'edizione il 29 agosto saranno Eleonora Strino Quartet e Daniele Sepe con il Micrologus Ensemble, protagonisti di una serata che attraversa epoche, culture e linguaggi musicali. Il 30 agosto il festival guarda al mondo con le sonorità contemporanee dei danesi Sunburn e con l'eleganza senza tempo di Karima e del suo progetto Soulville, tra soul, gospel e grandi pagine della cultura americana. E per il gran finale il 31 agosto il viaggio continua con gli Aires Tango e gli Aver Girotto, protagonisti di uno straordinario incontro tra tango e jazz. Mentre a chiudere la 46esima edizione di Rumori Mediterranei saranno Bruno Risas e Stefano Di Battista, che insieme alla Roccella Orchestra renderanno omaggio a Lucio Dalla con una rilettura orchestrale della sua celebre opera Com'è profondo il mare, con arrangiamenti originali firmati da Mirko Onofrio. Un concerto irripetibile, una produzione esclusiva, una notte da vivere. Rumori Mediterranei 2026, il jazz che avanza. Ti aspettiamo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto a partire dalle ore 21:15. Biglietti e abbonamenti disponibili su Ticket One e su www.roccellajazz.org oppure al botteghino durante i giorni del festival, salvo esaurimento posti. Maggiori info su www.roccellajazz.org.
4: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.

0: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
1: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
2: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
3: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Freddilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi

0: Solidarietà. Fondazione Santo Versace. Accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
1: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza. Per vivere un po' meglio la quotidianità.
2: Ben fatto è meglio che ben detto. Benjamin Franklin.
1: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
3: Ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash Hits Up Chart. In ordine sparso la classifica dei più trasmessi su Touring 104.
4: Smash Hits Up Chart.

prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani, oggi.

0: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei, con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Microlocus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima. Ed il 31 agosto Aires Tango con Javier Girotto ed infine Bruno Risasse e Stefano Di Battista, insieme alla Roccella Orchestra. Con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come profondo il mare, con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti ed abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.
1: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.

Smash Hits Up Chart, la classifica dei più trasmessi su Touring 104, in ordine sparso. Encore un dimanche qui s'achève.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Un attacco missilistico russo ha ucciso 10 persone a Kharkiv, lo ha dichiarato il governatore regionale, come riportano i media locali. Altre 8 persone sono rimaste ferite e sono attualmente sotto cure mediche. Nell'attentato sono state danneggiate almeno 10 abitazioni private, un bar, un ufficio postale, un negozio, almeno 7 automobili. Nella notte anche Kiev ha colpito duramente, più di 600 droni sono stati lanciati verso la regione di Mosca, la maggior parte dei quali non sono stati intercettati, una decina i feriti, tra cui un bambino di 10 anni. In Medio Oriente, intanto, un aereo non identificato ha colpito un aeroporto militare fuori servizio nel nord-ovest della Siria, dove sono presenti forze del Ministero della Difesa del paese, ha riferito una fonte della sicurezza dell'AFP. Nelle prime ore di oggi, un aereo non identificato ha bombardato l'aeroporto militare di Abu Dhaur, nella provincia di Idlib, detto la fonte, a condizione di anonimato. In Italia, con il caso Ranucci, le ultime novità nel servizio della redazione.
2: Walter Ravitola si dice pentito per aver messo nei guai Sigfrido Ranucci, che considera come un fratello, ma continua ad attribuirsi la piena responsabilità dell'idea dell'attentato. Dal carcere di Rebibbia, attraverso il suo legale, arrivano nuove precisazioni, nessuna ritrattazione ma chiarimenti su quanto già dichiarato. Secondo l'avvocato, la Vitola avrebbe anche avvisato Ranucci del rischio di attentati circa un mese prima dell'esplosione davanti alla sua abitazione. Intanto scontro tra Fratelli d'Italia e la redazione di Report dopo la pubblicazione sul Tempo degli stipendi degli inviati. I giornalisti definiscono false le cifre diffuse, mentre il consigliere Rai Roberto Natale denuncia una grave fuga di dati riservati. Fratelli d'Italia chiede invece alla Rai di fare chiarezza e il Report di rendere pubblici i compensi.
1: Veniamo in Italia adesso. La polizia ha arrestato a Trento un uomo di 27 anni irregolare sul territorio nazionale. Durante una perquisizione, i poliziotti gli hanno trovato addosso 50 grammi di hashish e un taglierino. Per sfuggire al controllo di polizia, ha anche morso la mano ad un poliziotto e ha tentato di sferrare un pugno ad un altro agente. Il giovane è stato quindi arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Lo sport, il tennis. Alexander Zverev raggiunge gli ottavi di finale del Masters 1000 di Cincinnati, il servizio della redazione.
2: Il numero 3 del mondo ha dovuto faticare contro il francese Terence Atman, battuto in 2 set, entrambi decisi al tie-break 7-6, 7-6, ma l'attenzione del pubblico è stata soprattutto per il ritorno in campo del doppio delle sorelle Williams, insieme dopo 4 anni, accolte da una grande ovazione. Hanno dato spettacolo prima di arrendersi di misura alla coppia formata da Peyton Stearns e Marta Kostyuk.
1: Il calciomercato in chiusura, colpo a sorpresa del Milan. I rossoneri si sono mossi nel silenzio per affondare il colpo con lo Strasburgo per Diego Moreira, l'esterno sinistro belga, classe 2000.

0: percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria, Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
3: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Microlocus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima ed il 31 agosto Aires Tango con Javier Girotto ed infine Bruno Risas e Stefano Di Battista insieme alla Roccella Orchestra. Con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come profondo il mare con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti ed abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.
4: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
5: Un aforisma al giorno, pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
6: Benché l'ambizione sia vizio, tuttavia spesso è causa di virtù. Marco Fabio Quintiliano.
5: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
7: Questa è Smash It's Up Chart. In ordine sparso la classifica dei 30 più trasmessi.
8: Su
7: Turin 104.

0: ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash It's Up Chart. In ordine sparso, la classifica dei più trasmessi su Touring 104.
1: Smash It's Up Chart.

0: una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
1: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
0: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
2: Smash It Memories, un super classico ora.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Freddy Licious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Freddy Licious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Freddy Licious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su freddyliciousparty@gmail.com. It's Freddy Licious Baby!
2: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità. Futuro.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
4: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Microlocus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima ed il 31 agosto Aires Tango con Javier Girotto ed infine Bruno Risassi e Stefano Di Battista insieme alla Roccella Orchestra. Con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come profondo il mare con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti ed abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.
5: Un aforisma al giorno, pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
6: Bisogna essere dei grandi ignoranti per rispondere a tutto quello che ci viene chiesto. François Voltaire.
5: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
7: Turing 104.

0: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
1: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria, Freddy Licious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Freddy Licious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Freddy Licious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su freddyliciousparty@gmail.com. It's Freddy Licious Baby!
2: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
3: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Microlocus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima ed il 31 agosto Aires Tango con Javier Girotto ed infine Bruno Risasse e Stefano Di Battista insieme alla Roccella Orchestra. Con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come profondo il mare con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti ed abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. La Svizzera segue la strada della Germania. Dopo quasi 4 anni di blocco, riprende i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati dal nostro paese. La procedura, fa sapere la segreteria di Stato della Migrazione di Berna, ripartirà dalla fine di agosto. Intanto resta in Germania la giovane somala che avrebbe dovuto essere trasferita domani in Italia. È stata accolta in un rifugio ecclesiastico di una chiesa evangelica a Norimberga. L'associazione che la protegge fa sapere che la ragazza resterà sotto tutela fino a quando Berlino non accoglierà la richiesta italiana di annullare definitivamente il trasferimento.
2: Gli Stati Uniti criticano Israele per i presunti raid contro l'aeroporto militare di Abu Dhur nel nord-ovest della Siria. L'inviato speciale americano per Siria e Iraq, Tom Barrack, definisce gli attacchi un'escalation non necessaria che non contribuisce alla stabilità della regione. Washington si dice profondamente preoccupata e invita tutte le parti a privilegiare il dialogo rispetto a nuovi incidenti militari. Una presa di posizione che arriva in una fase di crescente tensione regionale e segna un nuovo richiamo dell'amministrazione americana al governo israeliano.
1: Sono stati liberati dopo 8 mesi di prigionia in Iran 2 marinai egiziani fermati nel dicembre scorso a bordo della nave Rem Al-Khalei. L'imbarcazione era stata intercettata dalla marina dei Pasdaran nei pressi dell'isola di Kesm con l'accusa di contrabbando di carburante. 2 uomini erano rimasti bloccati a bordo della nave nel porto di Bandar Abbas. Il Cairo parla di un successo diplomatico ottenuto dopo mesi di trattative e contatti ad alto livello con le autorità iraniane. Completate le procedure consolari, i 2 marinai hanno potuto lasciare l'Iran e rientrare in Egitto.
2: Dolore e polemiche dopo il femminicidio di Tania Terrin, la 39enne strangolata dall'ex compagno Dino Keber, che successivamente si è tolto la vita. Emergono nuovi inquietanti particolari sulle minacce subite dalla donna. L'ex aveva fatto un cappio e glielo mostrava, racconta la madre di Tania. La donna aveva denunciato l'ex, aveva già subito violenze nei confronti dell'uomo. Era stato emesso un ammonimento del questore. Il presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, parla apertamente di fallimento e chiede di capire che cosa non abbia funzionato nel sistema di protezione. Anche il Partito Democratico denuncia il fallimento delle misure adottate.
1: Ancora una vittima sul lavoro, un imprenditore edile di 60 anni è morto dopo essere precipitato per una decina di metri dal tetto di un capannone nella zona di Deruta in Umbria. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo era salito sulla copertura per eseguire alcuni lavori di manutenzione quando avrebbe ceduto un pannello in plexiglass. Immediati soccorsi, ma per l'imprenditore non c'è stato nulla da fare. Sulla dinamica dell'incidente sono in corso gli accertamenti del personale dell'USL. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.
2: Erano intervenuti per una perdita d'acqua e hanno scoperto il corpo mummificato di un uomo. È accaduto nel quartiere Oregina di Genova. I vigili del fuoco, chiamati da un vicino, sono entrati nell'appartamento e hanno trovato il cadavere nella camera da letto. La vittima è un uomo di 79 anni di origini croate, residente da tempo in città. L'anziano era un accumulatore seriale e risultava anche detentore di armi. Sono quindi intervenuti nuclei specializzati che non hanno trovato nulla di pericoloso nell'abitazione. È il secondo episodio simile a Genova nel giro di poche settimane.
1: Infine, il mondo dell'ipica piange Varenne. Il leggendario capitano, considerato uno dei più grandi trottatori di tutti i tempi, è morto a 31 anni nell'allevamento alle Egee di Eboli in provincia di Salerno. Indimenticabile il binomio con il driver Gianpaolo Minnucci. In carriera Varenne ha vinto in tutto il mondo, totalizzando premi per oltre 6 milioni di euro. È stato l'unico cavallo a conquistare il titolo di cavallo dell'anno in 3 diversi paesi, Italia, Francia e Stati Uniti. Nel 2001 realizzò un'impresa mai riuscita prima, vincendo nello stesso anno il Prix d'Amérique, il Lotteria di Agnano, il Clopet e la Breeders' Crown. Se ne va così una delle più grandi leggende dello sport ippico italiano. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104, informazione e passione.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
4: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani, oggi.
5: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline,

0: dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica, la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei, con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Microlocus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima, ed il 31 agosto Aires Tango con Javier Girotto ed infine Bruno Risas e Stefano Di Battista, insieme alla Roccella Orchestra, con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come profondo il mare, con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto, ore 21:15. Biglietti ed abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.
1: Un aforisma al giorno, pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
2: Credo che ogni diritto implichi una responsabilità, ogni opportunità un obbligo, ogni possesso un dovere. John Rockefeller.
1: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
3: State ascoltando Touring 104.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: L'estate è il profumo delle cose buone, quelle del Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto, 4 serate all'insegna di street food, musica e divertimento. Ogni sera un grande spettacolo, si parte con il Walking Radio di Turin 104 e il DJ set Fry Delicious con Filippo Lopresti. Poi i ragazzi del Vespa Club, Taranta Sona con i giganti di Tauria Nova e gran finale con Fiordaliso. In più, animazione per bambini, Luna Park, Toro Meccanico, stand di artigianato e tantissimi stand di street food con tante specialità da gustare. Per arrivare comodamente, navetta gratuita dallo svincolo di Sant'Alessio, sulla strada a scorrimento veloce Gallico Gambarie, a 10 minuti dallo svincolo autostradale di Gallico. Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto. Non prendere impegni, l'estate ti aspetta nel cuore dell'Aspromonte. Vivi il Sant'Alessio Summer Food Fest!
2: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
1: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net. C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fry Delicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fry Delicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fry Delicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su frydeliciousparty@gmail.com. It's Fry Delicious, baby!
3: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. La Svizzera segue la strada della Germania. Dopo quasi 4 anni di blocco, riprende i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati dal nostro paese. La procedura, fa sapere la segreteria di Stato della Migrazione di Berna, ripartirà alla fine di agosto. Intanto resta in Germania la giovane somala che avrebbe dovuto essere trasferita domani in Italia. È stata accolta in un rifugio ecclesiastico di una chiesa evangelica a Norimberga. L'associazione che la protegge fa sapere che la ragazza resterà sotto tutela fino a quando Berlino non accoglierà la richiesta italiana di annullare definitivamente il trasferimento.
2: Gli Stati Uniti criticano Israele per i presunti raid contro l'aeroporto militare di Abu Dhur nel nord-ovest della Siria. L'inviato speciale americano per Siria e Iraq, Tom Barrack, definisce gli attacchi un'escalation non necessaria che non contribuisce alla stabilità della regione. Washington si dice profondamente preoccupata e invita tutte le parti a privilegiare il dialogo rispetto a nuovi incidenti militari. Una presa di posizione che arriva in una fase di crescente tensione regionale e segna un nuovo richiamo dell'amministrazione americana al governo israeliano.
1: Sono stati liberati dopo 8 mesi di prigionia in Iran 2 marinai egiziani fermati nel dicembre scorso a bordo della nave Rem Al-Khalei. L'imbarcazione era stata intercettata dalla marina dei Pasdaran nei pressi dell'isola di Keshm con l'accusa di contrabbando di carburante. 2 uomini erano rimasti bloccati a bordo della nave nel porto di Bandar Abbas. Il Cairo parla di un successo diplomatico ottenuto dopo mesi di trattative e contatti ad alto livello con le autorità iraniane. Completate le procedure consolari, i 2 marinai hanno potuto lasciare l'Iran e rientrare in Egitto.
2: Dolore e polemiche dopo il femminicidio di Tania Terrin, la 39enne strangolata dall'ex compagno Dino Keber che successivamente si è tolto la vita. Emergono nuovi inquietanti particolari sulle minacce subite dalla donna. L'ex aveva fatto un cappio e glielo mostrava, racconta la madre di Tania. La donna aveva denunciato l'ex, aveva già subito violenze nei confronti dell'uomo e era stato emesso un ammonimento del questore. Il presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, parla apertamente di fallimento e chiede di capire che cosa non abbia funzionato nel sistema di protezione. Anche il Partito Democratico denuncia il fallimento delle misure adottate.
1: Ancora una vittima sul lavoro, un imprenditore edile di 60 anni è morto dopo essere precipitato per una decina di metri dal tetto di un capannone nella zona di Deruta in Umbria. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo era salito sulla copertura per eseguire alcuni lavori di manutenzione quando avrebbe ceduto un pannello in plexiglass. Immediati soccorsi, ma per l'imprenditore non c'è stato nulla da fare. Sulla dinamica dell'incidente sono in corso gli accertamenti del personale dell'USL. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.
2: Erano intervenuti per una perdita d'acqua e hanno scoperto il corpo mummificato di un uomo. È accaduto nel quartiere Oregina di Genova. I vigili del fuoco, chiamati da un vicino, sono entrati nell'appartamento e hanno trovato il cadavere nella camera da letto. La vittima è un uomo di 79 anni, di origini croate, residente da tempo in città. L'anziano era un accumulatore seriale, risultava anche detentore di armi. Sono quindi intervenuti nuclei specializzati che non hanno trovato nulla di pericoloso nell'abitazione. È il secondo episodio simile a Genova nel giro di poche settimane.
1: Infine, il mondo dell'ipica piange Varenne. Il leggendario capitano, considerato uno dei più grandi trottatori di tutti i tempi, è morto a 31 anni nell'allevamento alle Leggee di Eboli, in provincia di Salerno. Indimenticabile il binomio con il driver Giampaolo Minnucci. In carriera Varenne ha vinto in tutto il mondo, totalizzando premi per oltre 6 milioni di euro. È stato l'unico cavallo a conquistare il titolo di cavallo dell'anno in 3 diversi paesi, Italia, Francia e Stati Uniti. Nel 2001 realizzò un'impresa mai riuscita prima, vincendo nello stesso anno il Prix d'Amérique, il Lotteria di Agnano, il Clopet e la Breeders' Crown. Se ne va così una delle più grandi leggende dello sport ippico italiano. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104, informazione e passione.
3: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei, con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Microlocus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima. Ed il 31 agosto Aires Tango con Javier Girotto ed infine Bruno Risas e Stefano Di Battista insieme alla Roccella Orchestra. Con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come profondo il mare, con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti ed abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.
4: State ascoltando Touring 104.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. La Svizzera segue la strada della Germania. Dopo quasi 4 anni di blocco, riprende i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati dal nostro paese. La procedura, fa sapere la segreteria di Stato della Migrazione di Berna, ripartirà alla fine di agosto. Intanto resta in Germania la giovane somala che avrebbe dovuto essere trasferita domani in Italia. È stata accolta in un rifugio ecclesiastico di una chiesa evangelica a Norimberga. L'associazione che la protegge fa sapere che la ragazza resterà sotto tutela fino a quando Berlino non accoglierà la richiesta italiana di annullare definitivamente il trasferimento.
2: Gli Stati Uniti criticano Israele per i presunti raid contro l'aeroporto militare di Abu Dhur nel nord-ovest della Siria. L'inviato speciale americano per Siria e Iraq, Tom Barrack, definisce gli attacchi un'escalation non necessaria che non contribuisce alla stabilità della regione. Washington si dice profondamente preoccupata e invita tutte le parti a privilegiare il dialogo rispetto a nuovi incidenti militari. Una presa di posizione che arriva in una fase di crescente tensione regionale e segna un nuovo richiamo dell'amministrazione americana al governo israeliano.
1: Sono stati liberati dopo 8 mesi di prigionia in Iran 2 marinai egiziani fermati nel dicembre scorso a bordo della nave Rem Al-Khalei. L'imbarcazione era stata intercettata dalla marina dei Pasdaran nei pressi dell'isola di Keshm con l'accusa di contrabbando di carburante. 2 uomini erano rimasti bloccati a bordo della nave nel porto di Bandar Abbas. Il Cairo parla di un successo diplomatico ottenuto dopo mesi di trattative e contatti ad alto livello con le autorità iraniane. Completate le procedure consolari, i 2 marinai hanno potuto lasciare l'Iran e rientrare in Egitto.
2: Dolore e polemiche dopo il femminicidio di Tania Terrin, la 39enne strangolata dall'ex compagno Dino Keber che successivamente si è tolto la vita. Emergono nuovi inquietanti particolari sulle minacce subite dalla donna. L'ex aveva fatto un cappio e glielo mostrava, racconta la madre di Tania. La donna aveva denunciato l'ex, aveva già subito violenze nei confronti dell'uomo e era stato emesso un ammonimento del questore. Il presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, parla apertamente di fallimento e chiede di capire che cosa non abbia funzionato nel sistema di protezione. Anche il Partito Democratico denuncia il fallimento delle misure adottate.
1: Ancora una vittima sul lavoro, un imprenditore edile di 60 anni è morto dopo essere precipitato per una decina di metri dal tetto di un capannone nella zona di Deruta in Umbria. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo era salito sulla copertura per eseguire alcuni lavori di manutenzione quando avrebbe ceduto un pannello in plexiglass. Immediati soccorsi, ma per l'imprenditore non c'è stato nulla da fare. Sulla dinamica dell'incidente sono in corso gli accertamenti del personale dell'USL. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.
2: Erano intervenuti per una perdita d'acqua e hanno scoperto il corpo mummificato di un uomo. È accaduto nel quartiere Oregina di Genova. I vigili del fuoco, chiamati da un vicino, sono entrati nell'appartamento e hanno trovato il cadavere nella camera da letto. La vittima è un uomo di 79 anni di origini croate, residente da tempo in città. L'anziano era un accumulatore seriale, risultava anche detentore di armi. Sono quindi intervenuti nuclei specializzati che non hanno trovato nulla di pericoloso nell'abitazione. È il secondo episodio simile a Genova nel giro di poche settimane.
1: Infine, il mondo dell'ipica piange Varenne. Il leggendario capitano, considerato uno dei più grandi trottatori di tutti i tempi, è morto a 31 anni nell'allevamento alle Gie di Eboli, in provincia di Salerno. Indimenticabile il binomio con il driver Giampaolo Minucci. In carriera Varenne ha vinto in tutto il mondo, totalizzando premi per oltre 6 milioni di euro. È stato l'unico cavallo a conquistare il titolo di cavallo dell'anno in 3 diversi paesi, Italia, Francia e Stati Uniti. Nel 2001 realizzò un'impresa mai riuscita prima, vincendo nello stesso anno il Prix d'Amérique, il Lotteria di Agnano, il Clopet e la Breeders' Crown. Se ne va così una delle più grandi leggende dello sport ippico italiano. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104, informazione e passione.
3: State ascoltando Touring 104.
4: Touring 104.
3: Touring 104.